torna di chitichi, una produzione in balla insieme a me. Come prima, più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà,

amici europei, questa è musica per voi, è la musica che volete chiamare, è la febbre balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo.